0: Panoso Capele la Ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olaleiwa kani radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
1: Ebanku yo Mosambiki, elaleyaka mukhalele wa Capele la Ikorowa.
2: Radio Mosambiki, Zambezia.
0: Talaina bravo makuma raruna tanu na raru vavale imaniwa igora tanu sauchi shelo wani hikunla na neta nuna ili mweru la wanekumi mwaka tiyo na nikira tenla hala emiri miliwe mwaka eneto omaleva ndramila kawe lukuluku siela lipa wechi ya ikaro a parandemi ani we mrampa nento pole pole utupia